0: ni. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Is it okay to make fun of our tooth gap? Let's have a talk.

0: mama, yanzu yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki.
1: To, amma ba wanke su kawai zaki ba. Ki tabbatar kin yi amfani da Hypo, domin yana cire duk wani takaddarin tabo, yana kuma sa fararen kayan su ƙara haske kalkal.
2: Haka ne, kada ku amince da tabo, ku tabbatar farin ku ya ƙara haske kalkal.
3: Ku haɗu da jerin Maggi powder seasoning, Maggi signature jollof, domin party jollof mai daɗin hayaki, Maggi ginger and garlic flavor, domin gasassun abincinku, Maggi chicken flavor, domin abincin kaza, Maggi miss pea, domin dafa miya da kuka fi so, Maggi fish and shrimp, domin abincin teku mai daɗi. Za ku iya haɗa su, kuma ku yi amfani da Maggi powders yadda kuke so. An yi Maggi powders da sinadaran da kuka saba amfani da su a kitchen ɗinku, domin su ba girkinku ɗanɗano mai daɗi, launi mai kyau, da ƙamshi mai jan hankali.
4: Zaɓi ɗanɗanonka. Yi amfani da shi yadda kake so. Ni da Maggi, mun dace sosai.
5: Update.

0: sito.
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your